Are l'uomo e mia tra di schiero. Non c'è un di schiero con qua me lo specchio per un di tanto verso il soffro